poi si sogna. E ballato da formicola, di paterno, riserva di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di pechino.